0: votata alla ricerca di soluzioni di pace e della indipendenza dei popoli, impegnata nella difesa della dignità e dei diritti della persona, sostenitrice convinta della cooperazione internazionale.
1: Questa è la natura della Repubblica Italiana basata sulla Costituzione per il capo dello Stato Sergio Mattarella. Lo ha sottolineato proprio in occasione dei festeggiamenti a Roma per gli 80 anni della Repubblica Italiana il 2 giugno oggi. A fronte di un quadro internazionale desolante a causa delle guerre in corso, Mattarella ha ribadito l'importanza di volontà e scelte come la pace. Ed è chiaro il riferimento allo spirito che 80 anni fa ha portato alla fine del fascismo e alla nascita di una repubblica democratica. A Cosmo Italiano parliamo dei valori fondanti e fondamentali espressi nella Costituzione e della loro attualità. E vediamo anche come si festeggia in Germania la festa della Repubblica. Tra i tantissimi eventi dell'Italian Week lanciata dall'ambasciata di Berlino, che tra poco scopriamo, anche delle visite guidate speciali a 10 dipinti italiani esposti appunto a Berlino. Io sono Luciana Caglioti e questo è l'unico podcast in italiano della RD. Come dicevo, quindi oggi 2 giugno l'Italia celebra la festa della Repubblica tra frecce e tricolori, parate e palazzi storici aperti al pubblico. Questa volta il presidente Mattarella ha voluto darle proprio il senso di una festa del popolo, una festa di piazza con un progetto di video sul significato della Repubblica per persone note ma anche per i comuni cittadini. Questa data rappresenta il compleanno della Repubblica e della democrazia italiane. Ma che cosa è successo esattamente 80 anni fa? Tra il 2 e il 3 giugno 1946, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e dopo la caduta del fascismo, gli italiani sono stati chiamati alle urne per un referendum istituzionale storico. La scelta era netta: mantenere la monarchia o cambiare e scegliere la Repubblica. La votazione è avvenuta a conclusione di un periodo di transizione difficile, segnato dalle azioni di movimenti e partiti antifascisti e dall'avanzata degli alleati in un paese diviso e devastato dalla guerra. In questo contesto il voto è stato epocale anche perché per la prima volta in una consultazione politica nazionale in Italia hanno votato anche le donne e l'affluenza ha superato l'89% di chi aveva diritto al voto. Già nel corso di domenica 2 giugno il risultato era chiaramente a favore della Repubblica. L'Assemblea Costituente eletta avrebbe portato alla nuova Costituzione in vigore da gennaio 1948. Ma quanto sono ancora attuali o minacciati i valori fondanti della Costituzione e quindi della Repubblica? La Costituzione italiana si apre con il ripudio della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti e delle guerre internazionali. E alla pace ha fatto appello anche il presidente Mattarella nel suo discorso per questo 2 giugno. E per questo ho chiesto al costituzionalista Stefano Ceccanti, in un'epoca segnata da conflitti in Europa, Medio Oriente e da nuove tensioni globali, quanto rischia di perdere valore questa presa di posizione contro la guerra.
2: Sì, più esattamente l'articolo 11 prima ripudia la guerra e poi spiega che il modo efficace di ripudiare le guerre è di avere un sistema di diritto internazionale con delle autorità sovranazionali che riescono a prevenire e a reprimere i conflitti. Ora ovviamente nel contesto attuale stiamo facendo sul piano internazionale delle marce indietro purtroppo su questo principio e quindi è importante ribadire che la costruzione del diritto internazionale è il modo più efficace per tutti di risolvere questi conflitti. Quindi siamo in questo un po' in controtendenza rispetto al periodo, ma è importante riaffermarlo.
1: La solidarietà è uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana, richiamata sia nei diritti sia nei doveri dei cittadini. In una società sempre più individualizzata in cui è cresciuta l'intolleranza verso il diverso, lo straniero, quanto è ancora vivo questo valore e come si manifesta oggi?
2: È chiaro che un conto è il valore e un altro sono gli strumenti concreti dentro cui farlo valere. Da questo punto di vista il tema si collega anche ai livelli istituzionali di governo. Noi abbiamo un livello istituzionale europeo che ha bisogno di essere riformato perché la solidarietà tra paesi, tra stati diversi, ha bisogno di istituzioni comuni più efficienti. Invece da questo punto di vista anche qui siamo un po' carenti, abbiamo bisogno di un balzo di integrazione.
1: Le donne hanno votato per la prima volta a livello nazionale proprio per la nascita della Repubblica e 21 di loro hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente. A 80 anni da quel momento storico, che cosa dice la Costituzione sulla parità di diritti fra uomo e donna? e quali obiettivi non sono ancora stati raggiunti?
2: Sì, a dire la verità, le donne hanno votato anzitutto per le elezioni comunali dal 10 di marzo, perché quell'anno ci furono soprattutto le elezioni comunali che furono il primo test per la tenuta democratica, per la capacità di svolgere, di costruire delle liste elettorali, di svolgere consultazioni in modo regolare. Ci furono varie consultazioni che ci furono dal 10 marzo fino al 2 giugno e furono la prova generale. E la Costituzione ha affermato anzitutto il valore della parità attraverso l'articolo 3,2 in materia socio-economica. Poi nel 2003 si intervenne anche sull'articolo 51 per affermarlo anche in termini sui diritti politici e sul rapporto con le pubbliche amministrazioni. E quindi è un itinerario sempre da perfezionare.
1: L'articolo 1 della Costituzione afferma che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Di fronte alla precarietà, alle disuguaglianze e alle difficoltà proprio di accesso al lavoro per molti giovani, qual è o dovrebbe essere il senso di questo principio

0: culturale di tutti. Gli elementi antidemocratici che c'erano un po' in tutte le culture politiche si sono man mano persi e quello è diventato il punto di riferimento comune. Paradossalmente, avendo funzionato nella prima parte come modello comune, è entrata un po' in crisi la seconda, che era costruita per una società profondamente divisa e quindi è anche dentro il clima della guerra fredda, e quindi le revisioni puntuali della seconda parte ce n'è bisogno perché sono in coerenza con l'unità raggiunta sulla prima.
1: Ecco, un tema oggi attuale in un momento in cui ci sono forti tendenze alle autocrazie evidenti anche in alcuni paesi occidentali come gli Stati Uniti, l'Ungheria di Orban ad esempio. Negli ultimi decenni diversi tentativi di riforma costituzionale sono stati respinti dai cittadini attraverso il referendum. Penso in particolare al referendum di quest'anno e del 2016. Che cosa ci dice questo sul rapporto degli italiani con la Costituzione? È un segnale di attaccamento ai suoi valori fondamentali?
0: I segnali sono sempre polivalenti e anche ambigui. Purtroppo, quando una riforma è votata solo da uno schieramento, si finisce dentro una dinamica per cui il voto tende a essere più su schieramenti che non su contenuto specifico. Avremmo bisogno di riforme condivise, ma in questa fase politica, paradossalmente, le forze politiche che sarebbero potenzialmente più unite fanno più difficoltà che non nel periodo della guerra fredda a fare accordi, e questo è un punto di debolezza del sistema.
1: Molti giovani percepiscono la Costituzione come un testo importante, ma forse distante dalla loro vita quotidiana. Come si può rendere più concreta e comprensibile la sua attualità e quali responsabilità hanno la scuola, la politica e i mezzi di informazione in questo compito?
0: Qui c'è una carenza rilevante degli insegnamenti di educazione civica, perché poi le cose vanno conosciute anche nei loro dettagli, nelle loro specificità, e su questo, con l'indebolimento dei partiti che erano quelli che trasmettevano un po' di più queste nozioni, questi elementi, abbiamo un problema che dovrebbe essere in parte risolto dal sistema educativo.
1: Dopo aver parlato del significato e dei valori della Costituzione con il costituzionalista Ceccanti, vediamo come vengono festeggiati questi 80 anni di Repubblica Italiana in Germania. Anche qui è un festeggiamento importante quest'anno perché cade in concomitanza di altre due ricorrenze significative. Enzo Savignano è qui con me oggi in studio. Ecco Enzo, perché quest'anno le celebrazioni sono così importanti?
2: Si festeggiano anche il 75esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania e anche il 150esimo anniversario della nascita di Konrad Adenauer, uno dei padri fondatori della Repubblica Federale Tedesca, il primo cancelliere dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche uno dei grandi statisti che hanno fondato e gettato le basi politiche per la nascita dell'Unione Europea come viene concepita oggi.
1: E queste ricorrenze arrivano anche in una fase molto complessa per tutta l'Unione Europea, chiamata a stringersi attorno ai suoi valori e principi fondativi.
2: Esatto, è proprio quello che mi ha voluto sottolineare Alfonso Tagliaferri, consigliere capo dell'ufficio cultura dell'ambasciata italiana a Berlino. Per tanti motivi la festa della Repubblica Italiana in occasione dei suoi 80 anni assume diversi significati e connotazioni. Oltre a ricordare i rinnovati e rafforzati rapporti bilaterali, i festeggiamenti, diciamo, assumono anche un significato regionale. Infatti i festeggiamenti dell'ambasciata sono organizzati in collaborazione con la regione Piemonte, che sarà ospite d'onore dall'Italia, e con la regione Land del Nord Rhino-Westfalia. A spingere l'ambasciata italiana ad impegnarsi così tanto e così a fondo in queste celebrazioni c'è una grande attrazione da parte dei tedeschi per la cultura italiana. Sentiamo a proposito Tagliaferri.
3: Qui vivono 1 milione di italiani, a Berlino quasi 60.000 italiani. I tedeschi sono il primo contingente di turisti in Italia, l'anno scorso sono stati 13 milioni, un numero che fa pensare, no? 13 milioni di turisti tedeschi ogni anno in Italia.
1: E sì, in effetti il fascino irresistibile della cultura italiana tra i cittadini tedeschi è confermato dalla partecipazione agli eventi organizzati dall'ambasciata in occasione proprio delle celebrazioni del 2 giugno.
2: Sì, sembra che praticamente tutti gli eventi organizzati abbiano fatto registrare il sold out, il tutto esaurito. Per questa serie di appuntamenti culturali che è stata denominata Italian Week, l'italienische Woche, ecco, a riguardo sentiamo sempre il capo dell'ufficio della cultura dell'ambasciata italiana, Alfonso Tagliaferri.
3: Quindi volevamo un po' rafforzare l'immagine dell'Italia nel periodo intorno alla festa nazionale e mettere, per così dire,

0: dell'Italia sulla mappa della Germania. Diciamo un tentativo ambizioso, perché la Germania è un paese che ha un'offerta culturale terminata, per cui per farti notare bisogna fare, come si dice, particolarmente rumore. E per fare rumore non basta fare un evento, due, tre, cinque, vogliamo fare veramente tanti eventi raggruppati nel periodo intorno alla festa nazionale.
1: Per l'occasione infatti è stato creato anche un sito web, italianweek.de, che attualmente raccoglie oltre 100 eventi in tutta la Germania. Attraverso l'aiuto di 7 consolati e 5 istituti di cultura è stata creata una kermesse di eventi di teatro, cinema, danza, letteratura, e questi sono anche divisi sul sito per argomenti.
2: Sì, insomma, c'è un evento che ha riscosso un particolare successo e che ha visto la partecipazione di molti cittadini italiani e anche tedeschi.
1: Sì, è vero, la settimana scorsa, esattamente sabato 30 maggio, oltre 1000 persone hanno partecipato alla festa di strada organizzata dall'ambasciata italiana di Berlino, con street food all'italiana, ma anche intrattenimento e piccoli spettacoli di strada per grandi e bambini. E anche l'ambasciata è stata aperta al pubblico, un evento molto raro e che ha poco a che fare con i protocolli istituzionali. Infatti nell'immaginario collettivo le ambasciate, come simboli istituzionali dei loro paesi in terra straniera, sono luoghi praticamente inaccessibili, magari anche custodi di segreti e dossier delicati. Invece, per volontà anche e soprattutto dell'ambasciatore italiano a Berlino Fabrizio Bucci, l'ambasciata per un giorno è diventato un luogo aperto, trasformandosi in una sorta di ponte anche tra la cultura italiana e quella tedesca.
2: Ecco, quindi la cultura che abbatte le barriere, che accomuna culture, e in questo caso apre anche le ambasciate.
1: Sì, è proprio così. Ricordiamo inoltre che dal 4 giugno l'ambasciata italiana a Berlino ospita una grande mostra che si chiama Ore Piccole, che porta 20 opere di arte contemporanea in ambasciata, opere italiane ma anche tedesche. E sembra stiano andando a ruba i biglietti per la rassegna cinematografica Ciak si gira, il grand tour del cinema italiano, dal 16 giugno al 2 luglio. Le proiezioni si svolgeranno tutte nella suggestiva cornice del cortile dell'ambasciata italiana a Berlino.
2: E insomma, come dicevi poco fa, ci sono eventi anche in tante altre città tedesche.
1: Sì, è così. Nell'ambito dell'Italian Week sono previste iniziative ed eventi in numerose città, tra cui Amburgo, Colonia, Darmstadt, Dresda, Dortmund, Francoforte sul Meno, Friburgo, Hannover, Monaco, Stoccarda, Wolfsburg, Wuppertal, ma anche e soprattutto Brema. Nella città Land è anche in programma la riedizione di un progetto nato nel 1982, le Giornate Culturali Italiane. Brema ha infatti ospitato questo fine settimana la Borsa Culturale Italo-Tedesca, la Kulturbörse, avviata per la prima volta a Savona nel 1989. La Borsa Culturale si svolge ogni 2 anni, alternativamente in Germania e in Italia, sotto l'egida dell'Associazione delle Società Culturali Italo-Tedesche. Sentiamo a riguardo Marco Eggart, presidente dell'Associazione Italo-Tedesca a Brema e direttore delle Giornate Culturali Italiane.
3: Questa Kulturbörse dà la possibilità a un gruppo limitato, cioè 150 persone magari esterni da tutta la Germania e Italia, di partecipare a questi eventi. C'è un numero chiuso e noi abbiamo pensato di aprire il programma e coinvolgere anche i cittadini italiani e tedeschi a Brema.
1: Tra gli eventi fino al prossimo fine settimana spiccano concerti, spettacoli teatrali e cinema, una specie quindi di piazza italiana, ma anche una mostra alla Kunsthalle di Brema con quadri del pittore romantico Friedrich Nerli a Roma.
2: Grazie Enzo. E tra i tantissimi eventi vi segnaliamo le visite guidate in italiano a 10 capolavori di grandi pittori del bel paese. Sono esposti alla Gemälde Galerie di Berlino. Infatti, a proposito di Italian Week, la Gemälde Galerie ospita una delle più importanti collezioni al mondo di pittura italiana dal 14 al 15 secolo, da Giotto a Canaletto, da Botticelli a Raffaello e Tiziano. Ma quali sono i capolavori da non perdere assolutamente? Ho girato la domanda a Neville Rowley, che ha curato questa scelta.
4: La Gemälde Galerie è molto ricca di capolavori e abbiamo molto discusso per sceglierne solo 10, che vanno da Giotto fino a Canaletto, da Giovanni Bellini, Raffaello, Tiziano, Caravaggio. Ce ne sono altri naturalmente anche in questa lista di 10 e soprattutto altri che potremo usare nei prossimi anni.
2: E che significato hanno i pittori del 300 e del 400 per la pittura italiana e anche internazionale?
4: Beh, sono l'inizio di una nuova stagione figurativa, sono ancora marcate dalle astrazioni del Medioevo e arrivano verso più realismo, però con questo equilibrio che trovo personalmente, io sono uno studioso del 400, imparagonabile, perché ha un senso di realismo che prima non c'era, ma anche di eternità che hanno conservato dall'arte bizantina.
2: Quindi hanno anche introdotto, diciamo, più realtà con la prospettiva geometrica, il realismo anatomico e l'uso della luce.
4: Sì, sì.
2: Ecco, i grandi pittori italiani che possiamo vedere alla Gemälde Galerie, come hanno influenzato l'arte tedesca?
4: Molti sono gli artisti tedeschi ad essere venuti in Italia, a cominciare da Albrecht Dürer, che va più volte a Venezia e che è affascinato dai quadri di Giovanni Bellini, per esempio. Quindi già dall'inizio del Cinquecento l'arte italiana è stata un punto di riferimento per tutti i grandi artisti, molti grandi artisti tedeschi, e lo rimane anche fino ad oggi.
2: Si può dire che nel 300 e 400 c'è stata una rivoluzione italiana nella pittura che ha trasformato l'arte globale, influenzando profondamente non solo l'Europa ma l'intera cultura visiva mondiale, ma rappresentava anche dei valori, diciamo, democratici, universali?
4: La cosa importante è che tutta questa rivoluzione figurativa è molto legata a un cambiamento di visione sul mondo, anche legata al San Francesco, al fatto che per esempio San Francesco guarda la natura, parla agli uccelli, e tutta la rivoluzione figurativa italiana nasce in qualche parte ad Assisi, sulle pareti della Basilica di San Francesco, con Cimabue, con Giotto soprattutto, ed è un altro sguardo sul mondo che è più realistico e in un certo senso sì, forse più democratico, se vuole.
2: E questo perché l'essere umano diventa, diciamo, artefice del suo destino, in contrasto con la dipendenza dalla volontà divina durante il Medioevo?
4: Sì, anche se tutte queste opere erano naturalmente una devozione verso il divino, ma è vero che questo realismo è molto legato anche alla rappresentazione dell'uomo, l'apparizione del ritratto, dei sentimenti, e quindi questa indagine non è solo sul mondo reale, anche sull'anima umana.
2: E quindi è questa, diciamo, l'attualità di questi grandi pittori e delle loro opere oggi?
4: Sì, loro ci permettono di capire meglio la loro epoca, ma ci permettono anche di vedere il mondo in un altro modo, e hanno un'attualità molto importante, si parlano in un certo modo tra di loro attraverso i secoli, e questo che questo tipo di visita permette di fare.
2: Un pensiero per chiudere: quale ruolo ha l'arte in una democrazia? Perché tutelarla?
4: L'arte ci permette di fare più cose, già di saperne di più su noi stessi, conoscere la storia, ma anche di avere delle emozioni che sono eterne. Quindi questa contraddizione tra eternità e collocazione in un tempo passato, che è davvero eccezionale e che dobbiamo naturalmente curare. Queste opere sono opere italiane, opere vostre, ma venite anche a Berlino a guardarle, perché questo patrimonio, che al di là di essere tedesco, italiano, europeo, è una cosa mondiale, è una cosa universale.
2: E dopo aver sentito da Neville Rowley, perché non possiamo perdere l'occasione di vedere questi capolavori del 300 e del 400, vi ricordo che ci sono visite guidate anche in italiano fino a domenica 7 giugno, ad esempio giovedì, sabato e domenica alle 16, e trovate tutte le informazioni in internet su italianweek.de. Tra l'altro, come dicevamo prima, in questi mesi l'Italia e la Germania festeggiano anche i loro 75 anni di relazioni diplomatiche, riprese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ne abbiamo parlato nella puntata Italia e Germania, 75 anni insieme, regole diverse. Ascoltatela e curiosate un po' fra tutti gli altri temi del nostro podcast, di sicuro troverete anche altre puntate interessanti. E questa puntata di Cosmo Italiano si ferma qui. Se vi è piaciuta, fatela girare, è importante il vostro sostegno sostegno per farci conoscere. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds e date anche un'occhiata alla nostra pagina Facebook Cosmo Italiano con info, approfondimenti e video. Io sono Luciana Cagliotti.
5: Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo.